Per sognare mi sedevo in faccia al mare, cantando. A 20 anni me n'andai, ma che prezzo lo pagai, cantando. Non fa tanto male, sai, se consideri i tuoi guai, cantando. Ed è molto più carino farsi dare del cretino,

prima donna mia, l'ho incontrata per la via, en chantant. Quando si è spogliata io, ho giocato al duro io, en chantant. Ero tanto fiero in me, che ho fatto amor per tre,

celeste accanto, en chantant. Quando andrò a trovar la morte, che mi aspetta a braccia aperte, en chantant. Vorrei che al mio funerale ci venisse il carnevale.

mattino per sognare mi sedevo in faccia al mare cantando. A 20 anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai cantando. Non fa tanto male, sai, se consideri i tuoi guai cantando. Ed è molto più carino farsi dare del cretino cantando.